enigma senso di orribile lamiera che dice tan grande dell'uomo che spera abbia il compagnere alla dueña de su amor. Pensavo si la palma se mese in conforma su